Zizu Muzuzu! Hallo? Hallo? Come si reza? Hallo? Wa munhu we! Reka twigumire ku mutuzo wawe.